sogno che ho d'ufficio. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio.